0: Se ti piace questa musica,
1: per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato il gascetto.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, non si fa mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: senza di te.
1: Farfalle nello stomaco, la collaborazione tra Cioffi e Noemi nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 15:29 minuti. Beh, ormai ci siamo, meno di 24 ore all'inizio ufficiale della mostra del cinema di Venezia. Le major fanno sempre più fatica a far partecipare le loro star ai grandi festival europei, però c'è da dire che i divi al Lido non mancheranno. Si partirà con il film inaugurale di Danny Boyle sulla creazione del tabloid The Sun, che porta a Venezia l'attore australiano Guy Pearce. Poi sarà la volta delle sorelle Rooney e Kate Mara, che interpretano due sorelle gemelle in un film che è un po' disturbante, di Herzog Buckingfastard si intitola. E nel film c'è anche Orlando Bloom, che sarà al Lido, come Javier Bardem e Penelope Cruz, che tornano alla mostra come coppia. Arriveranno anche Al Pacino e Kiefer Sutherland, poi Robert Pattinson, il protagonista di Prime Time del regista americano Lance Oppenheim. Tra le star più attese, quelle che accompagnano due documentari musicali molto interessanti sono Oasis Don't Look Back in Anger, sulla reunion dei fratelli Liam e Noel Gallagher, che hanno promesso che saranno a Venezia, e questo quanto ha assicurato il direttore della mostra del cinema, così come verrà Russell Crowe, che sarà al Lido per il suo doc What Love Builds, sul suo amore e impegno nella musica. Insomma, sarà comunque un'edizione particolarmente ricca quella della mostra del cinema di Venezia, che inizia ufficialmente nella giornata di domani. La musica su Radio Padova, Ermal Meta, nei prossimi minuti Calma Metafisica. Il cielo

Padova suona le canzoni che ami. Certi amori regalano.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
8: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: La disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Radio Padova News.
1: Canadair in azione a Taormina alle prese con un devastante incendio. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca. Le fiamme sono arrivate a lambire il centro abitato. Si sospetta che il rogo sia di natura dolosa. Si indaga per duplice omicidio e suicidio per la tragedia familiare alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bimba di 5 anni affetta da disabilità trovati morti ieri in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Incidente stradale mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è rimasto vittima dello scontro tra la moto sulla quale viaggiava insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Si apre un nuovo fronte per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale della vecchia Lega Nord per conquistarne il controllo. Attualmente è commissariata da un fedelissimo del vice premier. Grido d'allarme di Matteo Berrettini sulle scommesse nel tennis. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il trentenne azzurro. Anche l'altra tennista azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò di essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo per la Costiera Amalfitana nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. 16:04, siete con Maurizio Modica e ora noi ritroviamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima di Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.
1: Tre canzoni in fila.

Cioffi con Carmela, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio. Sentiamo Luca Carboni. Beh, oggi è la prima giornata del mese di settembre, allora eccola questa che si intitola Settembre.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, torniamo a segnalare un incidente sulla tangenziale sud di Verona con code tra l'uscita 7 Santa Lucia e l'uscita 6 Alpozai in direzione Vicenza. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di competenza, attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia Trieste verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23. Giovedì 3 settembre dalle 21 alle 6 chiuderà lo svincolo di Verona Est sulla 4 Brescia Padova a causa di lavori in uscita provenendo da Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Bravo, bravo, Napoleone era Cucumari.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Parliamo ancora della stagione estiva, lasciatevi conquistare dall'ultimo frammento d'estate del centro a storia di Sottomarina, pensato per chi cerca relax, vacanze da ricordare fino alla fine. Divertitevi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley e poi concedetevi una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi, atmosfera vacanziera, e lasciatevi avvolgere dal benessere della piscina Aqua Wellness con idromassaggi. E poi la sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono, i grandi riscoprono la voglia di giocare. Insomma, un'estate da vivere fino alla sua conclusione al centro Astoria Beach di Sottomarina. Per informazioni centroastoria.it. E da questo momento noi al più veloce o alla più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000, regaliamo proprio un'intera giornata al centro Astoria Beach di Sottomarina. Dicono

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
10: Una giornata di domani, di mercoledì, sostanzialmente stabile sul nord-est per la presenza dell'alta pressione. Solo un po' di variabilità a ridosso delle zone montuose con qualche breve sporadico piovasco temporale di calore. Altrove invece sole, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Confermato per il finale di settimana, il weekend, una nuova intensa ondata di caldo sull'Italia, anche sulle nostre regioni nord-orientali, temperature che nuovamente toccheranno i 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Questa svariati anni fa la collaborazione tra Piero Pelù e Angun, amore immaginato tra le bellissime oggi su Radio Padova, ritmo italiano a 6 minuti dalle 17, tra poco appuntamento con la nostra redazione che ci riporterà le ultime notizie. Intanto Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'amore.

0: passa il tempo di un fiore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.
2: Oh.

0: Radio Padova News.
1: Ore 20, si conclude il calciomercato. Intanto si disputano i primi due sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Tegolo sul Napoli, Scott McTominay dovrà sottoporsi ad una ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali a metà ottobre. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di pallavolo di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili. Domani ore 19 Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Intanto, ottimo viatico, l'entusiasmo di Miriam Silla.
2: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passa la volta e diciamo che sono entusiasta ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
1: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha reso noto che le monoposto di Leclerc e Hamilton domenica ricorderanno quella del mito Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti.

Madame, per l'occasione con Marrakesh era Volevo capire, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 17:05 minuti, nel pieno del pomeriggio di questa prima giornata del mese di settembre, con

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Aspettando di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Sono le 22 in punto. Radio Padova. Su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi.